Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è 9 giugno, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turkcell 4A 958 MHz, proporzionata al simbolo 27.500 V5/6, polarizzazione verticale, e seguirci sul sito web www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica La lunga storia della Palestina. Oggi sono Mehta Pildus, sarò con voi.

Ora leggiamo i principali titoli di oggi, 9 giugno. Il presidente Erdogan e il suo omologo venezuelano Rodriguez discutono di cooperazione nel campo di miniere ed energia. Donald Trump dichiarerà una vittoria globale totale contro l'Iran entro 2 settimane. Il bellicista Netanyahu ha sfidato Trump difendendo gli attacchi di Israele contro l'Iran. Il bilancio del terremoto nelle Filippine sale a 41 mentre le comunità restano isolate durante gli sforzi di soccorso. Russia afferma che i palestinesi dovrebbero avere uno stato indipendente con Gerusalemme occupata come capitale. Ora passiamo al notiziario. Il presidente Erdogan e il suo omologo venezuelano Rodriguez discutono di cooperazione nel campo di miniera ed energia. Il presidente Erdogan ha incontrato a Istanbul la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, con la quale ha discusso delle relazioni bilaterali e degli sviluppi internazionali. Secondo la direzione comunicazione turca, il presidente

impegnata a rafforzare la cooperazione. Ha inoltre evidenziato il commercio, l'energia e il settore minerario come aree chiave per una più profonda collaborazione tra due paesi. I due leader hanno anche esaminato gli sforzi per incrementare gli scambi commerciali bilaterali e raggiungere l'obiettivo di 3 miliardi di dollari di volume di affari annuo. Donald Trump dichiarerà una vittoria totale contro l'Iran entro 2 settimane. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che gli Stati Uniti sarebbero sulla strada per proclamare una vittoria totale contro l'Iran entro le prossime 2 settimane, dopo le notizie secondo cui le tensioni tra Iran e Israele si sarebbero attenuate in seguito al cessate il fuoco di aprile. Parlando durante una teleconferenza organizzata per il senatore repubblicano Lindsey Graham, Trump ha affermato: «Abbiamo formato una squadra molto forte e credo che stiamo vincendo questa guerra, ma avrete davvero vinto quando? Nelle prossime 2 settimane. Dichiareremo la vittoria totale». Nel frattempo l'Iran ha avvertito che risponderà in modo schiacciante, affermando che Israele e i suoi alleati avrebbero dovuto trarre una lezione dagli ultimi sviluppi. Il bellicista Netanyahu ha sfidato Trump difendendo gli attacchi di Israele contro l'Iran. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato di aver comunicato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump che Israele conserva quello che definisce il pieno diritto all'autodifesa contro l'Iran, nonostante le obiezioni di Trump. Netanyahu ha ribadito tale posizione dopo gli attacchi israeliani su Beirut, affermando che Israele continuerà ad agire per proteggersi. In seguito al bombardamento a Beirut, l'Iran ha risposto lanciando missili verso Israele. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato al Financial Times che Israele non avrà scelta e ha avvertito Netanyahu di essere cauto, affermando di essere lui a comandare e avvertendo che una continua escalation potrebbe isolare sempre più Israele. Russia afferma che i palestinesi dovrebbero avere uno Stato indipendente con Gerusalemme occupata come capitale. I palestinesi dovrebbero avere l'opportunità di stabilire uno Stato indipendente nella Cisgiordania occupata e nella Gaza assediata con Gerusalemme come sua capitale, coesistendo in pace e sicurezza con Israele, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri russo. Maria Zakharova ha sostenuto lunedì un accordo negoziato sulla questione palestinese e sugli altri conflitti regionali, riaffermando il sostegno di Mosca a uno Stato palestinese accanto a Israele. Ha criticato quelli che ha definito gli sforzi rinnovati da parte di alcuni think tank sostenuti dal governo occidentale per promuovere schermi alternativi per il futuro della Palestina, comprese proposte che collegano i territori palestinesi con stati arabi vicini. Zakharova ha detto che tali idee erano già state respinte sin dai palestinesi che dai paesi arabi e contraddicevano il quadro giuridico internazionale per la risoluzione del conflitto, comprese le risoluzioni del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea generale dell'ONU, iniziativa di pace araba e principi di Madrid.

0: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: Il bilancio del terremoto nelle Filippine sale a 41, mentre le comunità restano isolate durante gli sforzi di soccorso. I medici hanno curato pazienti in tende montate sotto il cocente sole filippino martedì, aiutando anche una giovane madre e partorire, e mentre il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha fatto crollare edifici e lanciato allerta tsunami superava 40. Migliaia sono rimaste sfollate e oltre 450 feriti in seguito al sisma di magnitudo 7,8 che ha colpito al largo dell'isola meridionale di Mindanao lunedì, secondo le agenzie nazionali e locali, per la gestione della calamità, anche se ora si ritiene che solo 4 persone risultino disperse. Il terremoto ha colpito circa 88.000 persone nel sud di Mindanao, tra cui 22.690 residenti sfollati. I funzionari hanno detto che molti abitanti restano in spazi aperti a causa delle scosse, che assestamento in corso e della preoccupazione sulla sicurezza strutturale degli edifici. Nella provincia più colpita, Sarangani, alcune aree restano accessibili solo in elicotteri, timori per le scosse che assestamento stavano

rallentando i soccorsi, hanno detto funzionari locali ai giornalisti durante un briefing di martedì. Ci sono ancora scosse di assestamento, quindi i soccorritori sono molto cauti nel loro approccio. Questo è una sfida, ha detto il capo della Protezione Civile regionale, Rodrigo Sosmena. La Corte Penale Internazionale sospende il capo procuratore per presunta cattiva condotta. Il procuratore della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, è stato sospeso dalle sue funzioni a seguito di un'indagine delle Nazioni Unite relativa ad accuse di molestie sessuali. L'organo direttivo della Corte ha dichiarato che Khan sarà sottoposto a un procedimento disciplinare che coinvolgerà 125 Stati membri, precisando tuttavia che le conclusioni dell'indagine resteranno riservate. Khan, in congedo dal maggio 2025, sostiene di essere stato scagionato, affermando che il rapporto non ha trovato prove di cattiva condotta o abuso di autorità. In precedenza, Khan aveva attirato l'attenzione internazionale chiedendo mandati di arresto contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l'ex ministro della difesa Yoav Gallant per presunti crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi a Gaza. L'indagine era stata avviata nel 2024 dopo la denuncia presentata da un membro del personale in seguito all'avvio della campagna militare israeliana contro i palestinesi a Gaza. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario. E adesso spazio alla musica. Ascoltiamo Semin Cenk. Il brano si chiama Çıkmaz Bir Sokakta.

La Palestina vede sempre le stesse immagini, edifici distrutti, fumo che si alza nel cielo, sirene notizie di vittime riportate dai media. Eppure la vera vita comincia proprio in quei momenti silenziosi.

Con le prime luci dell'alba davanti a un forno a gas, la fila per il pane è lunghissima. Mentre si parla dei problemi del paese, l'odore del pane appena sfornato si diffonde fino all'inizio della strada. Nello stesso momento, in un piccolo negozio di Gerusalemme, i chicchi di caffè vengono macinati. A Nablus, l'aroma del caffè che trabocca dalle cesve sembra molto più reale di tutte quelle notizie di guerra trasmesse in televisione. Ci sono poi le persone che si mettono in viaggi per raggiungere i posti di blocco in Cisgiordania. Conoscono bene quelle attese estenuanti che dureranno per ore, ma non dimenticano mai di toccare dolcemente i capelli dei loro figlie prima di uscire di casa o di dire abbi cura di te, chiudendo la porta, perché la vita resiste silenziosamente proprio dentro questi piccoli dettagli. A volte manca la corrente elettrica e non torna per ore. Ma in quell'oscurità totale vedete un giovane che continua a studiare in un angolo della casa. Cerca di leggere i suoi appunti e i suoi documenti alla luce di una candela e della debole luce di un telefono. Altri, proprio con quel telefono in mano, cercano di far sentire la loro voce al mondo attraverso i social media. E allora si comprende una cosa: alcune luci non si spegnono nemmeno quando manca l'elettricità. Poi all'improvviso da una strada si alzano le voci gioiose dei bambini. Due pietre diventano una porta di calcio e quei bambini rincorrono un pallone sgonfio tra polvere e macerie. Anche sotto i titoli di giornale più pesanti del mondo, l'infanzia riesce comunque a creare un piccolo spazio dove giocare. Il grande segreto della Palestina è nascosto proprio qui. Le persone si aggrappano alle loro abitudini quotidiane per non perdere completamente il normale corso della vita. Una colazione del mattino, una cena condivisa in famiglia e un bicchiere di tè bevuto sul balcone diventano l'ultimo pezzo di patria rimasto nelle mani di una persona. La sera le strade tornano lentamente a riempirsi di vita. Nonostante la scarsità e la difficoltà, il profumo dei piatti cucinati nelle case si diffonde dalle finestre fino alle strade. Quei pasti vengono spesso condivisi con i vicini attorno a tavole affollate. In Palestina, condividere non è soltanto una vecchia tradizione, ma un modo per sopravvivere restando uniti. Nel tardo pomeriggio si vedono famiglie che camminano verso il mare di Gaza. Per dimenticare anche solo per qualche minuto il mondo assediato che li circonda, immergono i piedi nelle acque fresche del Mediterraneo. Mentre i bambini giocano con le onde, gli adulti fissano a lungo la linea di orizzonte. Per alcune persone, persino guardare l'orizzonte significa respirare libertà. Comprendere la Palestina non significa soltanto contare le bombe che cadono dal cielo. Comprendere davvero la Palestina significa riuscire a vedere nel profondo il cuore di chi continua a difendere la vita anche tra le macerie e cumuli di pietre. Agli occhi del mondo, la Palestina può sembrare soltanto un triste titolo di giornale, ma proprio in quell'istante, nella piccola cucina di una casa distrutta, qualcuno stava ancora preparando il tè. Ed è esattamente questo ciò che mantiene un popolo in piedi, il fatto che la vita continua ostinatamente nonostante ogni distruzione. Nel prossimo episodio condivideremo le storie di coloro che hanno pagato il prezzo più alto per la libertà in queste terre. Ci vediamo nell'episodio Prigionieri della Libertà. Arrivederci.

oggi finiamo qui sul sito www.grtitaliano.com. Potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Buona giornata a tutti, a domani.

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è 9 giugno, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turkcell 4A 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 V5/6. Polarizzazione verticale e seguirci sul sito web www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica La lunga storia della Palestina. Oggi sono Mehta Pildus, sarò con voi.

Ora leggiamo i principali titoli di oggi, 9 giugno. Il presidente Erdogan e il suo omologo venezuelano Rodriguez discutono di cooperazione nel campo di miniere ed energia. Donald Trump dichiarerà una vittoria globale totale contro l'Iran entro 2 settimane. Il bellicista Netanyahu ha sfidato Trump difendendo gli attacchi di Israele contro l'Iran. Il bilancio del terremoto nelle Filippine sale a 41, mentre le comunità restano isolate durante gli sforzi di soccorso. Russia afferma che i palestinesi dovrebbero avere uno stato indipendente con Gerusalemme est occupata come capitale. Ora passiamo al notiziario. Il presidente Erdogan e il suo omologo venezuelano Rodriguez discutono di cooperazione nel campo di miniera ed energia. Il presidente Erdogan ha incontrato a Istanbul la presidenta ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, con la quale ha discusso delle relazioni bilaterali e degli sviluppi internazionali. Secondo la direzione comunicazione turca, il presidente Erdogan ha ribadito il sostegno della Turchia al popolo venezuelano e ha affermato che Ankara rimane impegnata a rafforzare la cooperazione. Ha inoltre evidenziato il commercio, l'energia e il settore minerario come aree chiave per una più profonda collaborazione tra i due paesi. I due leader hanno anche esaminato gli sforzi per incrementare gli scambi commerciali bilaterali e raggiungere l'obiettivo di 3 miliardi di dollari di volume di affari annuo. Donald Trump dichiarerà una vittoria totale contro l'Iran entro 2 settimane. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che gli Stati Uniti sarebbero sulla strada per proclamare una vittoria totale contro l'Iran entro le prossime 2 settimane, dopo le notizie secondo cui le tensioni tra Iran e Israele si sarebbero attenuate in seguito al cessate il fuoco di aprile. Parlando durante una teleconferenza organizzata per il senatore repubblicano Lindsey Graham, Trump ha affermato: "Abbiamo formato una squadra molto forte, credo che stiamo vincendo questa guerra, ma avrete davvero vinto quando? Nelle prossime 2 settimane. Dichiareremo la vittoria totale." Nel frattempo, l'Iran ha avvertito che risponderà in modo schiacciante, affermando che Israele e i suoi alleati avrebbero dovuto trarre una lezione dagli ultimi sviluppi.

0: Il bellicista Netanyahu ha sfidato Trump, difendendo gli attacchi di Israele contro l'Iran. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato di aver comunicato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump che Israele conserva quello che definisce il pieno diritto all'autodifesa contro l'Iran, nonostante le obiezioni di Trump. Netanyahu ha ribadito tale posizione dopo gli attacchi israeliani su Beirut, affermando che Israele continuerà ad agire per proteggersi. In seguito al bombardamento a Beirut, l'Iran ha risposto lanciando missili verso Israele. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato al Financial Times che Israele non avrà scelta e ha avvertito Netanyahu di essere cauto, affermando di essere lui a comandare e avvertendo che una continua escalation potrebbe isolare sempre più Israele. Russia afferma che i palestinesi dovrebbero avere uno Stato indipendente con Gerusalemme est occupata come capitale. I palestinesi dovrebbero avere l'opportunità di stabilire uno Stato indipendente nella Cisgiordania occupata e nella Gaza assediata con Gerusalemme est come sua capitale, coesistendo in pace e sicurezza con Israele, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri russo. Maria Zakharova ha sostenuto lunedì un accordo negoziato sulla questione palestinese e sugli altri conflitti regionali, riaffermando il sostegno di Mosca a uno Stato palestinese accanto a Israele. Ha criticato quelli che ha definito gli sforzi rinnovati da parte di alcuni think tank sostenuti dal governo occidentale per promuovere schermi alternativi per il futuro della Palestina, comprese proposte che collegano i territori palestinesi con stati arabi vicini. Zakharova ha detto che tali idee erano già state respinte sin dai palestinesi che dai paesi arabi e contraddicevano il quadro giuridico internazionale per la risoluzione del conflitto, comprese le risoluzioni del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea generale dell'ONU, iniziativa di pace araba e principi di Madrid.
1: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
0: Il bilancio del terremoto nelle Filippine sale a 41, mentre le comunità restano isolate durante gli sforzi di soccorso. I medici hanno curato pazienti in tende montate sotto il cocente sole filippino martedì, aiutando anche una giovane madre e partorirese, e mentre il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha fatto crollare edifici e lanciato allerta tsunami superava 40. Migliaia sono rimaste sfollate e oltre 450 feriti in seguito al sisma di magnitudo 7,8 che ha colpito al largo dell'isola meridionale di Mindanao lunedì, secondo le agenzie nazionali e locali per la gestione della calamità, anche se ora si ritiene che solo 4 persone risultino disperse. Il terremoto ha colpito circa 88.000 persone nel sud di Mindanao, tra cui 22.690 residenti sfollati. I funzionari hanno detto che molti abitanti restano in spazi aperti a causa delle scosse, che assestamento in corso e della preoccupazione sulla sicurezza strutturale degli edifici. Nella provincia più colpita, Sarangani, alcune aree restano accessibili solo in elicotteri, timore per le scosse che assestamento stavano rallentando i soccorsi, hanno detto funzionari locali ai giornalisti durante un briefing di martedì. Ci sono ancora scosse di assestamento, quindi i soccorritori sono molto cauti nel loro approccio. Questo è una sfida, ha detto il capo della protezione civile regionale Rodrigo Sosmena. La Corte Penale Internazionale sospende il capo procuratore per presunta cattiva condotta. Il procuratore della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, è stato sospeso dalle sue funzioni a seguito di un'indagine delle Nazioni Unite relativa ad accuse di molestie sessuali. L'organo direttivo della Corte ha dichiarato che Khan sarà sottoposto a un procedimento disciplinare che coinvolgerà 125 Stati membri, precisando tuttavia che le conclusioni dell'indagine resteranno riservate. Khan, in congedo dal maggio 2025, sostiene di essere stato scagionato, affermando che il rapporto non ha trovato prove di cattiva condotta o abuso di autorità. In precedenza Khan aveva attirato l'attenzione internazionale chiedendo mandati di arresto contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l'ex ministro della difesa Yoav Gallant per presunti crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi a Gaza. L'indagine era stata avviata nel 2024 dopo la denuncia presentata da un membro del personale in seguito all'avvio della campagna militare israeliana contro i palestinesi a Gaza. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario. E adesso spazio alla musica. Ascoltiamo Semin Cek. Il brano si chiama Çıkmaz Bir Sokakta.

La vita quotidiana, vivere tra le macerie. Quando il mondo guarda la Palestina, vede sempre le stesse immagini: edifici distrutti, fumo che si alza nel cielo, sirene notizie di vittime riportate dai media. Eppure la vera vita comincia proprio in quei momenti silenziosi, quando le telecamere smettono di registrare o se ne vanno. La Palestina non è soltanto la geografia del dolore e della sofferenza. Lì la vita, nonostante tutto il suo peso terribile, riesce comunque a trovare una strada per andare avanti. Le persone non cercano soltanto di respirare o sopravvivere, resistono per vivere con dignità umana. Forse è proprio per questo che chi si trova faccia a faccia con la realtà più crudele del mondo si aggrappa alla vita più di chiunque altro. Con le prime luci dell'alba davanti a un forno a gas, la fila per il pane è lunghissima. Mentre si parla dei problemi del paese, l'odore del pane appena sfornato si diffonde fino all'inizio della strada. Nello stesso momento, in un piccolo negozio di Gerusalemme, i chicchi di caffè vengono macinati. A Nablus, l'aroma del caffè che trabocca dalle cesve sembra molto più reale di tutte quelle notizie di guerra.

trasmesse in televisione. Ci sono poi le persone che si mettono in viaggi per raggiungere i posti di blocco in Cisgiordania. Conoscono bene quelle attese estenuanti che dureranno per ore, ma non dimenticano mai di toccare dolcemente i capelli dei loro figli prima di uscire di casa o di dire abbi cura di te, chiudendo la porta, perché la vita resiste silenziosamente proprio dentro questi piccoli dettagli. A volte manca la corrente elettrica e non torna per ore. Ma in quell'oscurità totale vedete un giovane che continua a studiare in un angolo della casa. Cerca di leggere i suoi appunti e i suoi documenti alla luce di una candela e della debole luce di un telefono. Altri, proprio con quel telefono in mano, cercano di far sentire la loro voce al mondo attraverso i social media. E allora si comprende una cosa: alcune luci non si spegnono nemmeno quando manca l'elettricità. Poi all'improvviso da una strada si alzano le voci gioiose dei bambini. Due pietre diventano una porta di calcio e quei bambini rincorrono un pallone sgonfio tra polvere e macerie. Anche sotto i titoli di giornale più pesanti del mondo, l'infanzia riesce comunque a creare un piccolo spazio dove giocare. Il grande segreto della Palestina è nascosto proprio qui. Le persone si aggrappano alle loro abitudini quotidiane per non perdere completamente il normale corso della vita. Una colazione del mattino, una cena condivisa in famiglia e un bicchiere di tè bevuto sul balcone diventano l'ultimo pezzo di patria rimasto nelle mani di una persona. La sera le strade tornano lentamente a riempirsi di vita, nonostante la scarsità e la difficoltà, il profumo dei piatti cucinati nelle case si diffonde dalle finestre fino alle strade. Quei pasti vengono spesso condivisi con i vicini attorno a tavole affollate. In Palestina condividere non è soltanto una vecchia tradizione, ma un modo per sopravvivere restando uniti. Nel tardo pomeriggio si vedono famiglie che camminano verso il mare di Gaza. Per dimenticare anche solo per qualche minuto il mondo assediato che li circonda, immergono i piedi nelle acque fresche del Mediterraneo. Mentre i bambini giocano con le onde, gli adulti fissano a lungo la linea di orizzonte. Per alcune persone, persino guardare l'orizzonte significa respirare libertà. Comprendere la Palestina non significa soltanto contare le bombe che cadono dal cielo. Comprendere davvero la Palestina significa riuscire a vedere nel profondo il cuore di chi continua a difendere la vita anche tra le macerie e cumuli di pietre. Agli occhi del mondo, la Palestina può sembrare soltanto un triste titolo di giornale, ma proprio in quell'istante, nella piccola cucina di una casa distrutta, qualcuno stava ancora preparando il tè. Ed è esattamente questo ciò che mantiene un popolo in piedi, il fatto che la vita continui ostinatamente nonostante ogni distruzione. Nel prossimo episodio condivideremo le storie di coloro che hanno pagato il prezzo più alto per la libertà in queste terre. Ci vediamo nell'episodio Prigionieri della Libertà. Arrivederci.

E oggi finiamo qui sul sito web www.grtitaliano.com. Potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Buona giornata a tutti, a domani.